0: come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

0: patata, fratata, nonna, tazia, tazia, patata, patata, nonna, nonna, tocana.
1: Scusate, giovinoni, so bisnonno. Sono tornato proprio molto ospitale.

0: te sposaglie.
1: Ho vicinato la folla dei parienti, facevano un sacco e complimenti.
0: Io te sposaglie. All'improvviso, tra il vive e battimane,
1: arrivai e... Na porte cinque pi

Racco i capelli corti alla garçon, poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più, nel 1919 vi chiamavate.

sì, sei la mia disperazione. M'ha detto la nonnina che anche da bambina facevi la smorfiosa, capricciosa, dispettosa. Ormai signorinella, la cicci di papà, tutti ti guardano, parlano, dicono chi se la prenderà. Cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti nei pasticci con tutti i bisticci per i soliti capricci. La tua bocca tanto bella dal sapor di caramella. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, troppi baci vuol cercare. Ovunque sei, dovunque vai, per gli occhi tuoi succedono guai. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti. Con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

stamattina l'ho già perso il treno, o non lo trovo più, che ne so. Tanto prendo quello dopo, ed ho la testa tra le nuvole. Vuol dire

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.